cose. Dicono le streghe partono. In silenzio forse salgono. Vanno su anche loro. Sui monti fra gli alberi dici tu. D'oro, dall'incresta, non esiste più la linea. Quella che divide tra il sopra e il niente.

piangio, poi capisco. Dovrò star qui, all'ombra nel freddo, mentre parte il sole e cuora il vento.

sguardo, e quel da lontano, la perde lo sguardo. Alzi le braccia, e quel apri la bocca, sotto il vento, c'è un pino verde sotto il pino del sole, ci sei te.